Quando andrai ti devono avanzare in ballando e tu nel mare, mica. Tawag na po sa ating mga numero 0969 226 9623.